Ma però purtroppo non so come in carriera nazionale, ma so con ciò che si imbiri mi si esquami non è, canauti, nato mi si esquami tanto canauti 15 ore e 16 minuti, ma basta ciò che era di un sambi che fa mo studio e mi ci muoio.